tra le sue gambe, ma ho sempre pianto per la sua felicità. Lucia San Siro, di quella sera

resti pur quel po' di soldi, quel po' di celebrità. Ma dammi indietro la mia 600, i miei 20 anni e una ragazza che tu sai. Milano, scusa, stavo scherzando. Lucia San Siro,

Ciao a tutti, sono le 15:08 minuti sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale. Roberto Vecchioni insieme a Mina hanno cantato dunque luci a San Siro, luci che saranno accese stasera alle 19:45 per l'incontro Inter-Parma, valevole per la 35esima giornata del campionato di calcio italiano. Un campionato iniziato venerdì 1 maggio con la vittoria del Lecce 2-1 sul Pisa, poi a casa sabato ieri l'Udinese ha battuto il Torino 2-0, poi 0-0 fra Como, Napoli e Atalanta Genova. Oggi partita iniziata alle 11:30, già finita 0-0 fra Bologna e Cagliari, e per il momento il Sassuolo sta vincendo 2-0 contro il Milan. Il Sassuolo sta vincendo grazie a due reti di Berardi al quinto minuto, poi l'Oriente due minuti dopo l'inizio del secondo tempo ha siglato il secondo gol della sua squadra, il Milan, che sta giocando con 10 giocatori dopo l'espulsione di Fikayo Tomori, un'espulsione giunta dunque al 24esimo minuto. Se no, alle 17, sempre per la 35esima giornata del campionato di calcio italiano, alle 17 ci sarà Juve e la Verona e poi Inter Parma alle 19:45. Domani le due ultime partite di questa giornata: Cremonese Lazio alle 17:30 e Roma Fiorentina alle 19:45. Classifica provvisoria aspettando le altre partite: l'Inter è sempre in testa, oramai è quasi campione d'Italia con 79 punti. Al secondo posto il Napoli 70, il Milan sta peggiorando la situazione del Milan, che sta perdendo dunque 2-0, al terzo posto con 67 punti e potrebbe essere raggiunto stasera o più tardi dalla Juve, che è al quarto posto con 64 punti, quinto posto Como 62 e Roma al sesto posto con 61 punti. In basso alla classifica, già in Serie B, due squadre, l'Hellas Verona e poi il Pisa. L'Hellas Verona è penultimo con 19 punti e il Pisa con 18 punti e ultimo in classifica. Prima di loro c'è Cremonese al 18esimo posto con 28 punti, poi 17esimo posto il Lecce con 32. Questo è il riassunto della situazione del campionato di calcio italiano, giunto questo fine settimana, come detto prima, alla 35esima giornata del campionato di calcio italiano. Ovviamente vivere con Gerardina Trovato e Andrea Bocelli, poi Edoardo Bennato, l'isola che non c'è, Fabrizio De André, canta Fabrizio De André. Ovviamente la canzone del maggio, poi Margherita con la voce di Fiorella Mannoia, la stessa Fiorella Mannoia canterà Il cielo d'Irlanda, Viva la libertà di Jovanotti, Il sale della terra di Ligabue, Dove l'amore di Cher, Eros Ramazzotti con i giardini di marzo. Ecco dunque un'idea sui titoli che vi propongo adesso. E sì, viaggiare di Lucio Battisti, se il tempo ce lo consente e ce lo permette. Tutto quanto vi sarà proposto dall'amico Faisal Aleli, lato tecnico, la voce è quella del vostro amico Murad Ayari.

ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente, io.

0: balle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Sono le 15:20 sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale. A Edoardo Bennato, cantautore e polistrumentista italiano, ha cantato L'isola non c'è. Edoardo è ritenuto uno dei maggiori esponenti del rock italiano, genere che ha spesso unito o alternato al blues, al folk, al punk e poi allo ska. Si va avanti con la musica, con un bel titolo di Lando Fiorini, si tratta di Roma non fu la stupida stasera, un titolo che vorrei offrire e dedicare a un gruppo di italiani che stanno in auto con Leila Boharis, che saluto, un'amica già stata qui con noi per parlare del più e del meno di turismo, di attività legate alle associazioni a Rotary, credo. Se no, loro sono Alessandro, Carlotta e Guido, sono di Roma, tante buone cose a tutti quanti. Dunque Alessandro, Carlotta, Guido e Leila, e a voi questo bel titolo di Lando Fiorini, Roma non fu la stupida stasera, e tutti i titoli del programma in lingua italiana di questa domenica 3 maggio 2026 sono per voi. Tante buone cose a tutti quanti.
2: Roma ci siamo, aiutami tu. Io non ti dico niente, Roma, ma stasera c'ho bisogno di te. E tu quando vuoi, ste cose le combini bene.

aspettavano così come si gioca. I cuccioli del maggio era normale, loro avevano il tempo anche per la galera, ad aspettare lì fuori rimaneva la stessa rabbia, la stessa primavera. Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto guardare in terra, se avete deciso in fretta che non era la vostra guerra, voi non avete fermato il vento, gli avete fatto perdere tempo. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, voi siete stati lo strumento per farci perdere un sacco di tempo. Se avete lasciato fare ai professionisti dei manganelli, per liberarvi di noi canaglie e di noi teppisti, di noi ribelli, lasciandoci in buona fede sanguinare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, se sono rimasti a posto perfino i sassi nei vostri viali, se avete preso per buone le verità dei vostri giornali, non vi è rimasto nessun argomento per farci ancora perdere tempo. Lo conosciamo bene, il vostro finto progresso,

nostre porte e grideremo ancora più forte, voi non potete fermare il vento, gli fate solo perdere tempo, voi non potete fermare il vento.

e poi saliamo su nel cielo e prendiamole una stella, perché Margherita è buona, perché Margherita è buona.

0: Margherita, Margherita, Margherita adesso è mia.
1: Bellissima canzone Margherita, inizialmente di Riccardo Cocciante, ripresa qui con la bellissima voce di Fiorella Mannoia, una storia a lieto fine, direi, perché dice alla fine: Margherita adesso è mia. A proposito di margherite, Marcel Proust ha detto: le margherite sono il mio fiore preferito perché una di loro mi ha confidato che la mia donna mi ama, anche se lei voleva che rimanesse un segreto. Se no, Fabrizio Caramagnà ha detto: con gli occhi pieni di margherite si respira meglio. Da parte sua Elisabeth von Arnim ha detto: vedi quanto bene mi ha fatto un pomeriggio tranquillo al sole con le margherite. Per concludere, un'altra citazione di Fabrizio Caramagna, o Caramagna, a proposito di margherite, ha detto: la bianca fioritura delle margherite nei primi giorni di aprile è ciò che più somiglia al cuore dei bambini.

Le 15, sono le 15:47, era Ligabue con il sale della terra. Prima di concludere, vorrei ricordarvi che anche in Tunisia si gioca a calcio questo fine settimana. Quattro partite sono previste e programmate per la 28esima giornata, una giornata che sarà completata domani, però per oggi. Colpo d'inizio alle 16, fra un po' più di 12 minuti, Gabès riceve Kerouan, Ben Guerden riceve Solimo, Club Africain riceve lo Stade Tunisien, il piccolo derby, nominato così, se no il CSS darà l'ospitalità all'Olimpico di Beja. Domani, sempre alle 16, la squadra di Bizerta riceve la Marsa, l'Avenir Sportif de la Marsa, la JSO, la squadra dell'Omran, contro l'Espérance di Tunisi, nello stadio Cheikh Tizi Outen, la squadra di Monastir accoglie l'Étoile di Metlaoui, e poi l'Espérance di Zerzis contro l'Étoile du Sahel. Queste le partite per la dunque 28esima giornata. Ricordo che il Club Africain è in testa con 59 punti, segue l'Espérance con 57, il CSS al terzo posto con 53 e lo Stade Tunisien al quarto posto con 44 punti. Se no, già in Ligue 2, Gabès ultimo in classifica con 18 punti e Solimon con 21 punti, e dunque l'ultima squadra che potrebbe retrocedere in Ligue 2 potrebbe essere o la JSK o l'Olimpico di Beja. Allora Beja è al 13° posto con 25 punti e Kerouan con 24 punti è al 14° posto. Ricordo che la squadra di Kerouan dunque giocherà dove? A Gabès, contro una squadra che non ha più niente da perdere, mentre l'Olimpico di Beja accoglie dunque sarà oggi a Sfax contro il CSS. Ecco il programma di questa giornata, la 28esima. Per noi è quasi finita, Dove l'amore di Cher, e poi Eros Ramazzotti con I giardini di marzo, una canzone che a me piace in modo particolare, ovviamente, soprattutto quando interpretata con la voce di Lucio Battisti. Comunque, questa versione non è niente male. Ringrazio l'amico Faisal Halali per la collaborazione tecnica, a voi per l'ascolto, e poi vi do appuntamento alle 17 nel quadro del programma in lingua francese, ovviamente sportivo o niveau, durante il quale commenteremo tutti i risultati delle partite di oggi e di ieri. A fra poco.